ecco, ecco, ecco, lei avrà visto adesso la conversazione. Parla un po'. No, la sua famiglia si è morta, no, coreano, ci chiedo. Sai che la nostra sempre, la si è ascoltato che ha visto. E la sua si stava calmando, adesso si è chiamata per la